0: Buongiorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto.
1: Era già tutto previsto. Fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto. Mentre lui che non guardava

0: Adriano Pappalardo. Ricominciamo.
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: l'indovinello del giorno.
1: Non sono pittore, ma faccio ritratti a tutte le ore. La risposta è lo specchio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Luca Carboni, le storie d'amore.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano,

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 2:51.

0: tutti, io sono Carmelina e chiamo da Pontegagnano, in provincia di Salerno. Dunque, ascolto Radio Margherita perché è il fiore d'Italia. Io lo sfoglio tutti i giorni e mi dice sempre che mi ama e io amo lei. Grazie a tutti.
1: Radio Margherita, il fiore d'Italia, anche a Pontegagnano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.
1: Giorgia. Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Deborah Jurato, l'amore non è amore.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Modà.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Modà.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: L'ultimo viaggio,
3: Quel sorriso in volto,
4: Sarò sincero,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 3:30.

0: goccia conta. Non sprecare una risorsa così preziosa. L'acqua è vita, non spreco. Usala con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Franco 126. Quattro fermate.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 3:53.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Mi chiamo Marina, da Caltanissetta, ascolto sempre Radio Margherita perché riempie di gioia le mie giornate, mi accompagna fino alla sera quando stanca vado a letto e mi culla con la sua dolce melodia della sua musica.

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Gino Gagliardi è nato a Napoli il 25 maggio 1940 nel popolare Rione Vasto. La sua carriera inizia da adolescente con un complesso che chiama I Gagliardi, giocando con il suo cognome, e ottiene un buon successo nelle esibizioni dal vivo a Napoli e nei dintorni. Nel frattempo scrive le musiche delle sue prime canzoni, a cui abbina i testi di Gaetano Amendola, che sono caratterizzati da una ricercatezza e da una poeticità raffinata. All'inizio degli anni 60, dopo molta gavetta e serate, Peppino Gagliardi viene scovato dall'etichetta napoletana Zeus. Il successo arriva con il brano Tamo e Tamerò, incisa anche da Little Tony, che risale al 1963. Nel 1965 interpretò due film musicarelli diretti da Tullio Piacentini: Questi pazzi, Pazzi italiani e 008 Operazione Ritmo. Negli anni 60 Peppino Gagliardi partecipa a numerosi festival di Napoli. Nel periodo dal 1965 al 1968 invece partecipa per tre volte al Festival di Sanremo. Partecipa inoltre per tre anni consecutivi a Un disco per l'estate. Gli anni 70 rappresentarono il vero periodo d'oro per l'artista napoletano. L'artista si concentrerà anche sulla sua attività compositiva, cercando un proprio filone musicale. Peppino Gagliardi partecipa alle più importanti manifestazioni e trasmissioni televisive dell'epoca. Ecco pertanto nascere nell'artista la consapevolezza della propria creatività musicale e anche interpretativa. La sua musica è marcatamente melodica e raffinata. Di indiscutibili doti interpretative, la sua caratteristica principale era la timbrica vocale molto particolare e dalla sonorità pastosa e raffinata, accostato ad altri cantanti famosi del periodo di scuola melodica, ed aveva particolari doti di polistrumentista: chitarra, pianoforte e soprattutto fisarmonica. Peppino Gagliardi è stato definito come il cantante dall'amore nervoso per il suo modo di interpretare in modo intimistico e passionale qualsiasi brano del suo repertorio, sempre caratterizzato da una sofferenza sentimentale di fondo. Peppino Gagliardi ha creato anche una propria etichetta discografica, la PG Records, cercando di lanciare nuovi artisti e cantanti. Si occupò inoltre di progetti specifici, come la composizione di musiche teatrali e altri progetti collaterali, pur continuando l'attività dal vivo in Italia e all'estero. Peppino Gagliardi muore a Roma il 9 agosto 2023, all'età di 83 anni. Fra le sue canzoni più belle ricordiamo Come le viole, Gocce di mare, Ti amo così, Settembre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Gagliardi.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Adriano Celentano, quel signore del piano di sopra.

0: che mi servirà.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
2: Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
4: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Edoardo Vianello, abbronzatissima.
2: Ah,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 26 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri. Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa amante dei cavalli. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 26 maggio del 1805 a Milano, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Lo scioglilingua di oggi è 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie, cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare il tuo modo di guardarlo. Il consiglio della nonna di oggi è: per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi. Adesso l'indovinello del giorno. Indovinate, sapienti, che cos'è che da tutte le parti mostra i denti? La risposta è il francobollo. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Eusebio Cireale. Il mio proverbio è: ad aprili non luari non mi diri, a maio come vaiu vaiu. Che la traduzione sarebbe: ad aprile non togliere e non mettere, a maggio come vado vado. Insomma, significa che ad aprile per non ammalarsi non bisogna né togliere né mettere vestiti, a maggio invece ci si può permettere un po' di tutto. Grazie, grazie davvero, vi seguiamo sempre, ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Connettivo, connettivo, che serve a connettere, cioè a mettere insieme.

0: Ogni bambino ha diritto a una casa piena di affetto. L'affido può cambiare una vita. Accogliere è un atto d'amore. L'affido è una seconda possibilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lea Gavino.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.
2: Le vibrazioni in una notte d'estate.
3: Baciami.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Daniele Di Cristofolo di Palermo, Elisabetta Medda di Cagliari, Maurizio Pistone di Pachino, in provincia di Siracusa, Fortunatina Moccia di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, Daniele Di Cristofolo di Palermo, Carlotta Laino di Sassari, Nuccia Di Pasquale di Campobello, in provincia di Agrigento, e Giovanni Ganguzzi di Pedalino, in provincia di Ragusa.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Francesca Michielin.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Francesca Michelin.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'amore esiste, Divento, Io non abito al mare, Quello che ancora non c'è, Nessun grado di separazione, Fango in paradiso.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Dick Dick.
3: Gigi D'Alessio, 24 ore.
4: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Pronipote. Pronipote. Dal latino, composto di pro, prima, e nepos, nipote. Significato: figlio o figlia del nipote. Discendente in generale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Risma. Risma. Dall'arabo risma, fascio di panni, poi di carta. Significato: pacco di carta. In senso figurato, qualità.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stallo. Stallo. Dal francese stall, sosta. Significato: sedile di legno dotato di schienale e braccioli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Futile. Dal latino futilis, che lascia fluire il liquido. Significato: irrilevante.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In corso lo spoglio delle amministrative, a Venezia è netto vantaggio il centrodestra. Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno. Il centrodestra si riprende Reggio Calabria con Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane, con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi è la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
2: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: Calcio, rivoluzione Milan dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari. Il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Modaffari di Cerano, in provincia di Novara, Filippo Sedita di Casteltermini, in provincia di Agrigento, Rossella Frascella di Acireale, in provincia di Catania, Grazia Gigliotta di Messina, Antonio Pallotta di Cepaloni, in provincia di Benevento, Lisa Medda di Cagliari e Filippo Burgio di Vinovo, in provincia di Torino. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Fiorella Mannoia, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.
2: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.
3: Per questo

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: E volevo sottoporre questa affermazione: avere la furbizia della volpe e la bontà della colomba. Non si può essere solo furbi e non si può essere solo buoni. Credo che questo sia anche un concetto importante, non perché la virtù sta al centro, ma perché bisogna imparare a gestire queste situazioni che sono anche dentro di noi. Che sia ipocrisia, falsità, no, non credo. Credo che sia la necessità di dare il giusto nome alle cose.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Edoardo De Crescenzo, ancora.

0: tutto cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Amedeo Minghi, come il tempo.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La forma appuntita delle piramidi sta a dimostrare che ieri come oggi, man mano che il tempo passava, gli operai tendevano a lavorare sempre meno.
1: L'angolo del sorriso.
3: La mia ragazza guida così male che quando c'è lei al volante il navigatore satellitare non parla. Prega.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il figlio era praticamente uguale alla madre, ma senza baffi.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: caffè, una telefonata, una visita, piccoli gesti che scaldano il cuore. Nessuno dovrebbe invecchiare in solitudine.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 7:52.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Daniele Di Cristofolo di Palermo, Elisabetta Medda di Cagliari, Maurizio Pistone di Pachino, in provincia di Siracusa, Fortunatina Moccia di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, Daniele Di Cristofolo di Palermo, Carlotta Laino di Sassari, Nuccia Di Pasquale di Campobello, in provincia di Agrigento, e Giovanni Ganguzzi di Pedalino, in provincia di Ragusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
3: Sostanziale pareggio nelle amministrative, ma la centrosinistra non riesce la spallata post-referendaria a Venezia, resta al centrodestra. I responsabili organizzativi di Fratelli d'Italia e PD, Donzelli e Taruffi.
4: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
5: Bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
3: Il convoglio di terra della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti è stato attaccato nelle scorse ore da forze militari nella Libia occidentale. Gli attivisti picchiati e rastrellati potrebbero essere espulsi, ci sono anche degli italiani. Ebola, allarme rientrato per due cooperanti del Comasco tornati dall'Uganda con sintomi infettivi, ricoverati al Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test sulla temuta febbre emorragica e sulla malaria. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
6: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Soprattutto tanto caldo, specialmente al centro nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.
1: Domenico Modugno, piove.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei rispondere al signore di Torino che si è arrogato il diritto di poter giudicare se la richiesta della signora, anzi il diritto della signora alla maternità, che è suo pieno diritto, e a sentire tutte le notizie di cronaca che coinvolgono i giovani in questo momento e molti dei quali minorenni, non mi sembra che sia sufficiente il fatto di avere un padre e una madre per una crescita psicofisica corretta.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Pierc, neve sporca.
7: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan. E poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora.

0: male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 8 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Elio Gandolfi, la vita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 26 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri. Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa amante dei cavalli. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 26 maggio del 1805 a Milano, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Lo scioglilingua di oggi è 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie, cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare il tuo modo di guardarlo. Il consiglio della nonna di oggi è: per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi. Adesso l'indovinello del giorno. Indovinate, sapienti, che cos'è che da tutte le parti mostra i denti? La risposta è il francobollo. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Iosedia Cireale. Il mio proverbio è: ad aprili non luari non mentire, a maio come vaio vaio, che la traduzione sarebbe: ad aprile non togliere e non mettere, a maggio come vado vado. Insomma, significa che ad aprile per non ammalarsi non bisogna né togliere né mettere vestiti, a maggio invece ci si può permettere un po' di tutto. Grazie, grazie davvero, vi seguiamo sempre, ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Connettivo, connettivo, che serve a connettere, cioè a mettere insieme.
3: Anastasia, la mite.

0: Alex Britti. Un attimo importante.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Modaffari di Cerano, in provincia di Novara, Filippo Sedita di Casteltermini, in provincia di Agrigento, Rossella Frascella di Acireale, in provincia di Catania, Grazia Gigliotta di Messina, Antonio Pallotta di Ceppaloni, in provincia di Benevento, Lisa Medda di Cagliari e Filippo Burgio di Vinovo, in provincia di Torino. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Briga, allegra.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Gli occhi verdi dell'amore si sono confrontati oggi gli Zeta Clan insieme a Spagna e i Profeti. Confronti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Gianpaolo di Genova. Ule come upare cude nasche, cae masche uge dire frasche. Tradotto in italiano significa è come il parroco delle nasche, una località, che gli schiaffi li chiama carezze.
4: Bettina chiama la provincia di Messina, il mio proverbio. Unici su femmine innamorati, non si possono tenere porte serrate. Dove ci sono donne innamorate, non si possono tenere le porte serrate.
5: Sono Antonella e chiamo da Catania. Il mio proverbio è in siciliano ed è: di sale metti cinne nave sazza, falla come la vuoi ma sempre cucuzza. Cioè vuol dire, puoi fare la qualunque cosa, se una cosa fa male non la potrai mai sistemare. Poi ce n'è un altro: la saudito la cedro nella nassa, quando maggiori c'è meno ricessa. Questo forse è facile da interpretare, quando le cose più importanti si affrontano, quelle minime si abbandonano.
6: Michele da Cagliari, il proverbio è questo: is frastimus funticumentis processionisi, de undivartinti torranta. Traduzione: le maledizioni sono come le processioni, da dove partono, ritornano.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Lucio Battisti, la canzone del sole. Le

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io faccio il medico e da quando ho iniziato pensavo che il mio fosse un lavoro più complicato degli altri, ma dopo 25 anni di attività e dopo aver visto tanti pazienti, i racconti di tanti pazienti nel mio studio con lavori diversi, mi sono reso conto che non è così. Ogni lavoro ha le sue difficoltà. Capisco la problematica che ha portato avanti il signor camionista, però garantisco che se lui ha la preoccupazione e c'è il rischio che può avere un incidente e lavora la notte, l'insegnante ha le sue problematiche, il medico ha le sue, chi lavora in banca ha i suoi, chi lavora alla radio ha i suoi problemi, eccetera eccetera. Ogni lavoro ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 9 e 51 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Daniele Di Cristofolo di Palermo, Elisabetta Medda di Cagliari, Maurizio Pistone di Pachino, in provincia di Siracusa, Fortunatina Moccia di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, Daniele Di Cristofolo di Palermo, Carlotta Laino di Sassari, Nuccia Di Pasquale di Campobello, in provincia di Agrigento, e Giovanni Ganguzzi di Pedalino, in provincia di Ragusa.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Giulie e Fulminacci. Passatempo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Blanco, 27 luglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Orietta Berti, Io, tu e le rose.
2: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

Gagliardi è nato a Napoli il 25 maggio 1940 nel popolare Rione Vasto. La sua carriera inizia da adolescente con un complesso che chiama I Gagliardi, giocando con il suo cognome, e ottiene un buon successo nelle esibizioni dal vivo a Napoli e nei dintorni. Nel frattempo scrive le musiche delle sue prime canzoni, a cui abbina i testi di Gaetano Amendola, che sono caratterizzati da una ricercatezza e da una poeticità raffinata. All'inizio degli anni 60, dopo molta gavetta e serate, Peppino Gagliardi viene scovato dall'etichetta napoletana Zeus. Il successo arriva con il brano Tamo e Tamerò, incisa anche da Little Tony, che risale al 1963. Nel 1965 interpretò due film musicarelli diretti da Tullio Piacentini: Questi pazzi, Pazzi italiani e 008 Operazione Ritmo. Negli anni 60 Peppino Gagliardi partecipa a numerosi festival di Napoli. Nel periodo dal 1965 al 1968 invece partecipa per tre volte al Festival di Sanremo. Partecipa inoltre per tre anni consecutivi a Un disco per l'estate. Gli anni 70 rappresentarono il vero periodo d'oro per l'artista napoletano. L'artista si concentrerà anche sulla sua attività compositiva, cercando un proprio filone musicale. Peppino Gagliardi partecipa alle più importanti manifestazioni e trasmissioni televisive dell'epoca. Ecco pertanto nascere nell'artista la consapevolezza della propria creatività musicale e anche interpretativa. La sua musica è marcatamente melodica e raffinata. Di indiscutibili doti interpretative, la sua caratteristica principale era la timbrica vocale molto particolare e dalla sonorità pastosa e raffinata, accostato ad altri cantanti famosi del periodo di scuola melodica, ed aveva particolari doti di polistrumentista: chitarra, pianoforte e soprattutto fisarmonica. Peppino Gagliardi è stato definito come il cantante dall'amore nervoso per il suo modo di interpretare in modo intimistico e passionale qualsiasi brano del suo repertorio, sempre caratterizzato da una sofferenza sentimentale di fondo. Peppino Gagliardi ha creato anche una propria etichetta discografica, la PG Records, cercando di lanciare nuovi artisti e cantanti. Si occupò inoltre di progetti specifici, come la composizione di musiche teatrali e altri progetti collaterali, pur continuando l'attività dal vivo in Italia e all'estero. Peppino Gagliardi muore a Roma il 9 agosto 2023, all'età di 83 anni. Fra le sue canzoni più belle ricordiamo Come le viole, Gocce di mare, Ti amo così, Settembre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Gagliardi.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Petit, perdonami.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Modaffari di Cerano, in provincia di Novara, Filippo Sedita di Casteltermini, in provincia di Agrigento, Rossella Frascella di Acireale, in provincia di Catania, Grazia Gigliotta di Messina, Antonio Pallotta di Ceppaloni, in provincia di Benevento, Lisa Medda di Cagliari e Filippo Burgio di Vinovo, in provincia di Torino. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: I Pooh, nascerò con te.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Paolo Belli. Bellissima.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Andrea da Novara, volevo replicare al signore che ha lasciato un messaggio poco fa sulla perdita dei posti di lavoro creati dall'intelligenza artificiale. Sposo in pieno le preoccupazioni, che poi è la realtà di quello che ha detto il signore, ma mi permetto di fargli notare che quello che lui, le sue riflessioni, quello che lui adesso ha detto, erano già state fatte dal premio Nobel per la pace e per la chimica Linus Pauling negli anni 70 in America. Questo grande scienziato, perché era un chimico, aveva detto che aveva pronosticato che con l'aumento della tecnologia, quindi già negli anni 70, figuriamoci oggi, si sarebbero persi milioni di posti di lavoro, e che l'unico sistema per salvaguardare le persone era di creare degli enormi sussidi di disoccupazione, perché ci sarebbero state di lì a pochi decenni milioni di disoccupati. Quindi ha perfettamente ragione il radioascoltatore che ha chiamato prima, ma questa è una preoccupazione già espressa più di 50 anni fa dal premio Nobel per la chimica Linus Pauling.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni. Tre canzoni. In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre canzoni dei Modà.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Modà.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: L'ultimo viaggio,
3: Quel sorriso in volto,
2: Sarò sincero, Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 11:31.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Neri.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si può dire che si è concluso ieri il dopo referendum, cioè la fase in cui il centrodestra ha sbandato tantissimo e ha anche inanellato una serie di brutte figure e di dimissioni. Tutto quello che abbiamo documentato anche nei nostri 100 secondi. A far finire il periodo più difficile ha provveduto l'elezione di ieri, la tornata comunale di ieri. Non che ci siano state straordinarie performance, ma è bastato che il campo largo eleggesse a termometro della sfida la competizione per Venezia per dare al centrodestra un tonico forte, perché a Venezia il campo largo ha perso brutto con il suo candidato, che doveva essere il nuovo sindaco Martella, sperimentato parlamentare del PD, che è finito sotto il 40% insieme alla coalizione. E mentre il candidato, che è l'ex assessore della giunta Brugnaro del centrodestra, ha vinto al primo turno, un KO che segna tutta la tornata appunto delle comunali, dove peraltro il centrodestra ha vinto forte anche a Reggio Calabria, che è stato nelle ultime scadenze, nei quinquenni passati, sempre feudo del centrosinistra, che a sua volta ha vinto da altre parti. Ma questa è la dialettica di sempre delle elezioni comunali, e fatalmente il terreno principale era Venezia, lì ha vinto il centrodestra, lì ha perso il centrosinistra, e adesso le certezze del campo largo si sono ristrette, e il campo largo pure.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Margherita Notizie.
1: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 11 e 56 minuti. Orme. Se tu sorridi, brucia il mondo.

Uè, ciao, sono Pina da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché, sapete il perché? Perché mi fate ricordare tutti i miei amori, che bello, non la togliete, non la spegnete mai Radio Margherita, lasciatela andare sempre avanti, fino alla mia vita, fino a quando muoio, la voglio sentire anche in punto di morte, ciao.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Franco Battiato.
1: Do you know Turgurgin? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

0: Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Don Bachi. Poesia.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Emma con Arcomi. Vacci piano.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Isaac Asimov? L'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società non raccolga saggezza. Sa cosa diceva Winston Churchill? Quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità, è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico. Sa cosa diceva Tomislav Markovic? La guerra è opera per uomini, donne e bambini possono partecipare solo come vittime.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Massimo Ranieri, perdere l'amore.
2: E adesso

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Luigi da Sarno. Per un sorriso servono solitamente 12 muscoli facciali. Per portare rancore o rimuginare nel broncio circa 72 muscoli. L'orgoglio dice: perdonare e mostrare debolezza. L'amore dice: il più forte perdona. Sorridere rende belli, ma né nessuno orgoglioso ti dirà: tu sei più bello di me.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 12 e 55 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Niveo. Iconica.
3: No, no, no, no, no.
4: Questo silenzio è scoperto.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Elledia Santa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Vincenzo, chiamo da Turi, provincia di Bari. Volevo fare solamente una comunicazione. Cari italiani, svegliamoci. Svegliamoci perché la situazione sta diventando insostenibile. Tutto quello che ci stanno dando da credere, noi ce lo beviamo come dei bambini il biberon. Cerchiamo un attimo di prendere la nostra identità come italiani.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Biagio Antonacci, ho la musica nel cuore. Oh.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 13 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Julio Iglesias, non si vive così.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: E quest'oggi raccolgo l'appello al diritto dei senza tetto che la nostra Radio Margherita ha promosso questa mane dello bellissimo spot sul diritto, sul rispetto della collettività della nostra Costituzione italiana. Sono senza tetto, sono seguito dai servizi sociali perché sono povero. La mia è una povertà materiale, ho difficoltà ad avere una casa. L'appello che faccio a tutti senza tetto è: ricordatevi sempre che siete portatori di diritti, siete persone.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
1: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Renato Zero, Sogni di latta.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo dire alle scuole che dobbiamo avere anche i nostri spazi e non possiamo stare, a parte le ore scolastiche, tutto il pomeriggio chini sui compiti. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Roberto Vecchioni, Le lettere d'amore.
6: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 14 e 26 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: José Feliciano,

0: Fiorella Mannoia. La casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gaetano da Portopalo di Capopassero. Vorrei dire semplicemente una cosa. In che mondo viviamo? In che mondo viviamo? Ci lamentiamo sempre, tutto va male, tutto va male. Tutti pessimisti siamo. Ma un po' di ottimismo non c'è. Ma...
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 14 e 59 minuti. Eddie Brock, promettimi.
1: La

0: sono Marielle, chiamo da Torino. Ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
0: Radio Margherita, per la libertà. Pascal, per sentirci ancora vivi.
2: Noi due sopra quel tetto, a guardare il cielo. La luna ci parlava, il mare ci ascoltava. Ora che tutto sembra perso tra le vie di questo paese, ritroveremo insieme

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: dentro di noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si può dire che si è concluso ieri il dopo referendum, cioè la fase in cui il centrodestra ha sbandato tantissimo e ha anche inanellato una serie di brutte figure e di dimissioni. Tutto quello che abbiamo documentato anche nei nostri 100 secondi. A far finire il periodo più difficile ha provveduto l'elezione di ieri, la tornata comunale di ieri. Non che ci siano state straordinarie performance, ma è bastato che il campo largo eleggesse a termometro della sfida la competizione per Venezia per dare al centrodestra un tonico forte, perché a Venezia il campo largo ha perso brutto con il suo candidato, che doveva essere il nuovo sindaco Martella, sperimentato parlamentare del PD, che è finito sotto il 40% insieme alla coalizione, e mentre il candidato, che è l'ex assessore della giunta Brugnaro del centrodestra, ha vinto al primo turno. Un KO che segna tutta la tornata appunto delle comunali, dove peraltro il centrodestra ha vinto forte anche a Reggio Calabria, che è stato nelle ultime scadenze, nei quinquenni passati, sempre feudo del centrosinistra, che a sua volta ha vinto da altre parti. Ma questa è la dialettica di sempre delle elezioni comunali, e fatalmente il terreno principale era Venezia. Lì ha vinto il centrodestra, lì ha perso il centrosinistra, e adesso le certezze del campo largo si sono ristrette, e il campo largo pure.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Francesca Michielin, una donna.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Alessandra Amoroso. Cose stupide.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Il rumore invisibile danneggia la salute. Rispetta il silenzio. Abbassare il volume è un atto di civiltà. Il silenzio è un diritto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Equipe 84, 4 marzo 1943.
3: Dice che...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
2: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare. Me l'hai

0: notizie.
1: Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea, avverte anche Orsini. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Nuove tensioni Stati Uniti-Iran. Mentre vanno avanti i negoziati di pace in Pakistan, i nuovi attacchi avranno una dura risposta, minaccia Teheran, dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud del paese. Stamani le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Colpita al largo di Muscat, poi in Oman, una petroliera, lo riferisce l'autorità britannica del commercio marittimo, secondo cui il carburante si sarebbe riversato in mare. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Silvia da Milano, vorrei fare un appello contro la vivisezione. Aiutateci a fermarla, aiutateci a fermare il massacro inutile di milioni di cani, scimmiette e tantissimi altri animali. La vivisezione non è scienza, ostacola il progresso, non aiuta i malati e fa soffrire e uccide gli animali. Noi possiamo evitare le donazioni alle associazioni per la ricerca medica, che spesso invece che fare ricerca finanziano la vivisezione. La stessa cosa possiamo fare, attenzione agli acquisti, acquistando solo cosmetici e prodotti per la bellezza che siano privi di crudeltà sugli animali. Fate riferimento a www.consumoconsapevole.org. Aiutateci a fermare la vivisezione, il crimine della scienza. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Selmi, forse per sempre.
4: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 16 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: l'indovinello del giorno.
1: Come si può trovare un pinguino sul Monte Bianco? La risposta è abbastanza bene.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione mercoledì, soprattutto sulla pianura padana tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 17, in punto. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

da ragazza. E invece viene un giorno nella vita che scegli, e se non scegli l'hai tradita.

ridere e dolore. Questa curva di sole nel tramonto di Raqqa mi disegna.

0: se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio rosso.
1: Fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Amici automobilisti e non, sono Vito da Torino, pensionato, chilogrammi 81, giro molto in auto e camper e sovente vado in trattoria. Controllando con l'etilometro, dopo aver bevuto un quarto di vino o una birra piccola di 33 cc, il tasso rilevato va da 1 a 1,4 se non di più, e questo entro circa 20 minuti dal pranzo. Il massimo di legge è 0,5. A voi le precauzioni onde evitare il peggio. Attrezzatevi e allerta per la salute e le pene. Guidare almeno dopo 45 minuti dal pranzo. Cordiali saluto a tutti voi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17 e 29 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Riprovevole. Riprovevole. Dal latino tardo, reprobare, cioè disapprovare. Significato: che merita riprovazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Beneficio. Beneficio. Dal latino beneficium, a sua volta derivato da benefacere, cioè fare del bene. Significato: opera a vantaggio di altri. In storia, concessione feudale di terreni o altro. In senso esteso, giovamento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Unto. Unto. Significato come aggettivo: coperto di grasso. Nel linguaggio religioso, consacrato a Dio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aerostatica. Aerostatica. Dal francese. Significato: parte della fisica che studia la gravità e l'equilibrio dell'aria e dei corpi in essi immersi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
0: Achille Lauro. Stupidi ragazzi.

0: Guardare il mondo dallo schermo non è viverlo. Lo smartphone non sostituisce uno sguardo, una voce, un abbraccio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Federica, ti avrei voluto dire...

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sandra, Firenze, presidente Associazione Italiana Transessuale Neodonna per Rettifica Sessuale. Sono sposata da 30 anni e voglio solo dire che in Italia c'è stata una legge 164 dell'82 dove ancora oggi una donna sposata viene definita da quasi tutti i media transessuale. Questo è una vergogna, pertanto credo che in tutta Italia si debba prendere un provvedimento. Sandra Albino, 347 30 86 110, ripeto, 347 30 86 110, Associazione AIT, diritti per le persone che hanno rettificato il sesso. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 17:58.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: notizie.
1: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Giannelli. 2 ore di ritardo, treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Francesca Michielin, Fango in Paradiso. Dopo

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
0: Fabrizio De André, Ave Maria.
2: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si racconta.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Vincenzo da Isernia. Io più che altro voglio fare un appello un po' particolare. Io sono un ragazzo non vedente, ecco, e volevo far capire a chi ci ascolta che noi siamo persone uguali agli altri e non certamente come dire, uomini o donne di serie B. Quindi sarebbe bene che fossimo equiparati agli altri e non visti come dei disadattati mentali o persone non in grado di intendere e di volere. Siamo uguali agli altri, amiamo come gli altri, lavoriamo come gli altri e mi farebbe piacere che venissimo considerati uguali ai cosiddetti normodotati. Grazie a tutti, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 18 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: bella musica leggera italiana.
1: Fiorella Mannoia, Quando eri tu la musica.
2: Non c'era più la musica, giusto un

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ogni mattina mi alzo e dico 20 volte ciao. Dicono che sia salutare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Ricordati, dobbiamo fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi. Bravo, e dove ritroviamo i soldi?
1: L'angolo del sorriso.
3: Errare è umano, perseverare è upiede.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Olly e Angelina, per due come noi.
5: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: nessuno.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Vito e chiamo da Bari. Messaggio importante soprattutto per i politici di qualsiasi appartenenza ideologica. Si parla sempre di trasparenza economica, ma fino a questo momento è basata solo sul buonsenso individuale. Io proporrei una ricetta per tutti, e cioè abolizione di tutta la moneta contante, sostituendola con la carta di credito, con riferimento del codice fiscale di chi effettua qualsiasi operazione. Così facendo, tutti saremmo controllati economicamente e fiscalmente. Non ci sarebbero più evasori, falsari e criminali di ogni specie. Fine messaggio. Gentile direzione di Radio Margherita, se condividete questo messaggio, gradirei che fosse ripetuto in più occasioni. Vi ringrazio per la vostra ottima iniziativa sociale.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sarà tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 18 e 56 minuti.

0: Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.
1: Ron, Joe Temerario.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore da Napoli. Vorrei chiedere una cosa un po' a tutti. I nostri sindacalisti che sono distaccati nelle sedi sindacali, quanto ci costano all'anno? Io penso che non facendoli più distaccare nei sindacati potremmo recuperare almeno 3 miliardi di euro all'anno. Cioè stiamo parlando di 3 miliardi di euro all'anno. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni dei Modà.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Modà.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: L'ultimo viaggio,
3: Quel sorriso in volto,
2: Sarò sincero,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 19 e 37 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i mille vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi, e quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il presidente della Confindustria Orsini, non è stata in grado di porre barriere adeguate per una concorrenza che si fa in qualche modo imparabile da parte, fra l'altro, di un paese che ha il 33%, ormai un terzo della produzione mondiale. E allora che cosa bisogna fare? Ci vuole un'Europa, aveva detto il presidente di Confindustria, che almeno nella sua parte più competitiva vada avanti compatta, dandosi regole e togliendosi quelle che sono più vincolanti e più anacronistiche. E su questo Meloni è stata in coincidenza con gli imprenditori riuniti nella loro sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Marco Masini, bella stronza.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. Combattiamo la povertà energetica. L'energia è un diritto, non un lusso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Europa poco competitiva dovrà reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il presidente di Confindustria Orsini parla all'Assemblea Generale degli Industriali oggi a Roma. Uè, gigante burocratico e miope, quando deve far sentire la sua voce le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
3: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico.
2: 3 morti sul lavoro nell'arco di poche ore oggi in Italia. In una ditta farmaceutica della provincia di Lucca, un operaio 30enne è rimasto schiacciato da una pressa. Domani nella provincia incrociano le braccia per parte del turno i metalmeccanici. È rimasto vittima di un incidente con un muletto un altro operaio in un'azienda del Reggiano. Stessa sorte per un 30enne che lavorava con un muletto in un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Tennis, Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match infinito durato oltre 4 ore. Dalle 20:15 in campo anche Jannik Sinner al debutto contro il francese Clément Tabor. Ed è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Matteo Faustini, nel bene e nel male.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: insieme nel bene e nel male.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Emma Chaplin, favola breve.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giusy De Ragusa. Per la seconda volta voglio fare un appello a tutti, ed è quello di smetterla di essere omofobi. Ho un figlio di 22 anni omosessuale che 2 anni fa è dovuto andarsene da questa città perché è stato picchiato per quello che era. Genitori carissimi, potreste avere anche voi dei figli omosessuali, non ne sapete niente perché loro hanno paura di dirvelo se vedono che voi non li capite. Io ho aperto le braccia a mio figlio e ho capito anche il suo disagio in questa città piena di razzisti e omofobi. Io non frequento più nessuno perché mi dà fastidio che la gente dice che gli omosessuali fanno schifo. La gente ha più rispetto per i cani che per questi ragazzi, per ragazzi che vogliono solo amare ed essere amati come tutti gli altri. Mio figlio mi è stato tolto dalla gente piena di pregiudizi, ma per fortuna lui è un ragazzo studioso e lavoratore, e anche se è lontano da casa si sta costruendo un futuro.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Riccardo Stimolo. Mi fido di te.
6: Lo sai che in fondo.

0: di te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 20 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Giordana Angi. Stringimi più forte.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Rosy e chiamo dalla provincia di Cagliari. Suddinai, Sanada, Macchimme e Onore. Traduzione. I soldi risanano, pazzia e onore.
4: Antonio, nato a Napoli in ascolto da Caserta. Prima in inglese. Pride goes before fall. È un proverbio biblico che significa: la superbia parte a cavallo e torna a piedi. Può servire a molti che certe volte partono sicuri di una qualche cosa e poi magari cadono nel ridicolo. Chi si roda si sbrodola.
5: Ho 86 anni, mi chiamo Nino e chiamo dalla Sicilia. Vi trasmetto un proverbio di origine pugliese. Se marzo vole, te fa coce l'ove, ma se marzo ungrugne, te fa rostre l'ugne, se marzo vuole, ti fa cuocere le uova, ma se marzo si irrigidisce, ti fa arrostire le unghie.
6: Zangara Michele Pettineo. Avere il padre povero è destino, avere il suocero povero è da cretino.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, amica fedele.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia stanza.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Nico da Milano. Grazie per concedermi questo privilegio a Radio Margherita. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Meditate, gente. Grazie Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 20:56.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
0: Radio Margherita, per la libertà. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
2: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: faccio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Sono Gabriella e chiamo da Taranto. Io ascolto Radio Margherita perché è terapeutica, in quanto mi riporta alla mente i momenti più belli della mia vita.
2: Radio Margherita è terapeutica anche a Taranto.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Cinzia e chiamo da Savona. Volevo mandare un messaggio a tutti i medici che curano i malati psichiatrici di aiutarli, perché hanno bisogno, sono persone che hanno bisogno di affetto e soprattutto hanno bisogno di aiuto. Dovete aiutarli, mandarli in qualche comunità, aiutarli molto, perché è gente veramente che ha bisogno di affetto, e tenerli in ospedale quando stanno male, non che dopo una settimana, 10 giorni li mandate subito via. Aiutateli, perché sono persone che hanno veramente bisogno. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Giulli e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: anche male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 21 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Gagliardi è nato a Napoli il 25 maggio 1940 nel popolare Rione Vasto. La sua carriera inizia da adolescente con un complesso che chiama i Gagliardi, giocando con il suo cognome, e ottiene un buon successo nelle esibizioni dal vivo a Napoli e nei dintorni. Nel frattempo scrive le musiche delle sue prime canzoni, a cui abbina i testi di Gaetano Amendola, che sono caratterizzati da una ricercatezza e da una poeticità raffinata. All'inizio degli anni 60, dopo molta gavetta e serate, Peppino Gagliardi viene scovato dall'etichetta napoletana Zeus. Il successo arriva con il brano Tamo e Tamerò, incisa anche da Little Tony, che risale al 1963. Nel 1965 interpretò due film musicarelli diretti da Tullio Piacentini: Questi pazzi, Pazzi italiani e 008 Operazione Ritmo. Negli anni 60 Peppino Gagliardi partecipa a numerosi festival di Napoli. Nel periodo dal 1965 al 1968 invece partecipa per 3 volte al Festival di Sanremo. Partecipa inoltre per 3 anni consecutivi a Un disco per l'estate. Gli anni 70 rappresentarono il vero periodo d'oro per l'artista napoletano. L'artista si concentrerà anche sulla sua attività compositiva, cercando un proprio filone musicale. Peppino Gagliardi partecipa alle più importanti manifestazioni e trasmissioni televisive dell'epoca. Ecco pertanto nascere nell'artista la consapevolezza della propria creatività musicale e anche interpretativa. La sua musica è marcatamente melodica e raffinata. Di indiscutibili doti interpretative, la sua caratteristica principale era la timbrica vocale molto particolare e dalla sonorità pastosa e raffinata, accostato ad altri cantanti famosi del periodo di scuola melodica, ed aveva particolari doti di polistrumentista: chitarra, pianoforte e soprattutto fisarmonica. Peppino Gagliardi è stato definito come il cantante dall'amore nervoso per il suo modo di interpretare in modo intimistico e passionale qualsiasi brano del suo repertorio, sempre caratterizzato da una sofferenza sentimentale di fondo. Peppino Gagliardi ha creato anche una propria etichetta discografica, la PG Records, cercando di lanciare nuovi artisti e cantanti. Si occupò inoltre di progetti specifici, come la composizione di musiche teatrali e altri progetti collaterali, pur continuando l'attività dal vivo in Italia e all'estero. Peppino Gagliardi muore a Roma il 9 agosto 2023, all'età di 83 anni. Fra le sue canzoni più belle ricordiamo Come le viole, Gocce di mare, Ti amo così, Settembre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Gagliardi.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Ornella Vanoni,

0: Nessun bambino dovrebbe lavorare. Ogni bambino ha diritto all'infanzia. Il gioco è un diritto, non un privilegio. Diciamo basta al lavoro minorile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Irene Grandi. Guarda,

0: noi.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Anna, chiamo dal Molise e ho sentito questo spazio dedicato, appunto, questo spazio libero per poter esprimere qualche pensiero. Beh, io voglio dire una cosa, allora lo diciamo in prima persona: basta lamentarsi, rimbocchiamoci le maniche e se non c'è lavoro inventiamocelo. Io sono nel Molise e sto inventando un lavoro per aiutare i giovani. Ho due figli disoccupati, ho 50 anni, ma non demordo e ho fiducia e fede nella nostra bella Italia, che deve sempre comunque rimanere unita, ma perché noi siamo i primi a essere uniti e a rimboccarci le maniche. Un consiglio per tutti: non piangiamoci più addosso, rimbocchiamoci le maniche, se c'è da zappare la terra, zappiamo la terra.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Europa poco competitiva dovrà reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il presidente di Confindustria Orsini parla all'Assemblea Generale degli Industriali oggi a Roma. Quel gigante burocratico e miope quando deve far sentire la sua voce le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico.
1: Tre morti sul lavoro nell'arco di poche ore oggi in Italia. In una ditta farmaceutica della provincia di Lucca, un operaio trentenne è rimasto schiacciato da una pressa. Domani nella provincia incrociano le braccia per parte del turno i metalmeccanici. È rimasto vittima di un incidente con un muletto un altro operaio in un'azienda del Reggiano. Stessa sorte per un trentenne che lavorava con un muletto in un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Tennis Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match infinito durato oltre 4 ore dalle 20:15 in campo anche Yannick Sinner al debutto contro il francese Clément Tabor. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è Radio Margherita.
6: Radio Margherita, con te sono guarita.
5: Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 21:59.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Cos'è l'aborto? È l'uccisione.

0: ad un individuo o un togliere un'appendice fastidiosa e uccidere un bambino oppure no. E dal terzo mese non, per la legge non si può più abortire, ma cosa avviene prima? Un minuto prima del terzo mese cosa avviene? Cambia la cosa o è sempre un bambino? Mi invito a riflettere e a parlarne. In Italia uccidiamo migliaia, centinaia di migliaia di bambini e questo lascia anche nel cuore di quelle povere donne che fanno questa scelta una ferita profonda.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 22 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: per te.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Dietrich Bonhoeffer? Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E le aggiungo anche cosa diceva Stacia Tauscher: ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi. Sa cosa diceva Herbert Samuel? La burocrazia è trovare una difficoltà in ogni soluzione. Sa cosa diceva Maud Van Buren? Le querce ed i pini ed i loro fratelli della foresta hanno visto sorgere e tramontare così tanti soli e visto andare e venire così tante stagioni e svanire nel silenzio così tante generazioni che possiamo ben chiederci cosa sarebbe per noi la storia degli alberi se questi avessero la lingua per narrarcela oppure se le nostre orecchie fossero abbastanza sensibili da comprenderla.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Giussi Ferreri, come pensi posso amarti?
4: Come?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Achille Lauro. Incoscienti giovani.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Luca da Udine e volevo fare un appello a tutti i benpensanti, tra virgolette. Quando incontro una persona per strada che magari si capisce subito che è abbandonata, che non ha niente, il classico barbone cosiddetto, ma bisogna vedere cosa c'è dietro. Io sono diventato uno di loro, ma non mi sento un barbone, sono stato tradito e quindi mi trovo senza lavoro e senza casa. Invece di dare soldi alla chiesa per questi poveri, perché chissà che fine fanno, dategli un sorriso a queste persone e magari aiutatele direttamente, perché siamo figli di questa società e non è colpa nostra.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 22 e 54 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

Io ascolto Radio Margherita, ma qualsiasi appellativo si voglia dedicare a Radio Margherita risulterebbe soltanto riduttivo. Quindi, cosa posso dire di più? Siete semplicemente grandi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i mille vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi, e quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il presidente della Confindustria Orsini, non è stata in grado di porre barriere adeguate per una concorrenza che si fa in qualche modo imparabile da parte, fra l'altro, di un paese che ha il 33%, ormai un terzo della produzione mondiale. E allora che cosa bisogna fare? Ci vuole un'Europa, aveva detto il presidente di Confindustria, che almeno nella sua parte più competitiva vada avanti, compatta, dandosi regole e togliendosi quelle che sono più vincolanti e più anacronistiche. E su questo Meloni è stata in coincidenza con gli imprenditori riuniti nella loro sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Le stelle non sono scomparse, è solo troppo chiaro per vederle. Ogni luce inutile è un'ombra sul cielo notturno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gianni, parlo da Matino, Lecce. Io il mio appello è quello lì, che quando si esce da un incrocio, purtroppo la gente guarda subito a destra, inconsapevole che dalla sinistra lo possono tagliare in due. Allora, a tutta quella gente che esce dall'incrocio, di guardare prima a sinistra, perché le macchine vengono dalla sua sinistra e non dalla destra. Dopo dare la precedenza a destra. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia. Cristiano Malgioglio, condannato ad amarti. Oggi

0: speranza.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Un fauno

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 23:59.

Un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia dei Dick Dick.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Dick Dick.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mondo è con noi, Il vento, Io mi fermo qui, Senza luce, Sognando la California e Zucchero.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Francesco Gabbani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. È mezzanotte e 26 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. È una grande furberia saper nascondere la propria furberia.

0: Massimo Ranieri e Silvia Mezzanotte. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via. Voglio restare solo.

0: canzone.
1: Radio Margherita.
2: Lady Nemesis, il filo rosso mi ha sfiorata.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Raffaele da Gela. Non per rispondere a quell'amico di Lecce Centro che un momento fa lamentava che non vengono puniti le moto, le auto con marmettoni. Esiste il codice della strada, esiste il divieto nelle città di suonare, di clacson, di altre cose. Solo che occorrerebbe, così come è previsto dalla legge, che sia le forze municipali che le forze di polizia e carabinieri venissero munite di apparecchiature per controllare i decibel. Superati i decibel che arrecano un danno all'udito delle persone, verrebbero sanzionate. Questo manca, perché se ne è un po' fregati un po' tutti. Questa è la verità. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Yes, sir.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 maggio. È mezzanotte e 52 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
2: Filippo Zeta. Domani non ci sei.

0: Sono Lidia, chiamo da Milano e ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta tanta compagnia tutto il giorno. Mi fa tanta compagnia e mi mette allegria anche nei giorni meno belli. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti fa tanta tanta compagnia tutto il giorno, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

Un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora. Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Patti Pravo. Opera.

0: con il brano «Ho bisogno di vederti» si sono confrontati oggi Vilma Goic e Gigliola Cinquetti. Confronti!
1: Emma Marrone, apnea.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Serena, chiamo dall'Astra Signa. Il mio numero è 340 2907 006. Questo messaggio è destinato a tutte le donne. Se voi donne soffrite di cicli mestruali dolorosi, colon irritabile, cistite ricorrente o stanchezza cronica, non sottovalutate questi sintomi. Potrebbero essere i sintomi di una malattia che si chiama endometriosi. Se vi è stata diagnosticata l'endometriosi o sospettate di averla o vi riconoscete in qualcuno di questi sintomi, rivolgetevi all'associazione Progetto Endometriosi Onlus, www.apeonlus.com. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Marco Mengoni, pronto a correre.

0: è solo cronaca. La tratta è una realtà che va spezzata. Nessuno è merce. Nessuno dovrebbe essere venduto o comprato.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Orietta Berti. Se per caso.

0: azzurro.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ercole da Milano, dell'associazione ANCU. Volevo avvisare la gente che si serve delle banche di non fidarsi mai della promessa del bancario che vi dice che vi darà, vi farà, eccetera, eccetera, perché sarà sempre un risultato come un no. State attenti, non vi fidate per niente, anzi non ci credete per niente. Salute.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 27 maggio. È l'una e 52 minuti.
1: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole. Tu sei per...

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.